no cucurucu. Ma outra suta pra ver tua casa, cama no cucurucu. E na dia ci baccaccia, e a chebene le brataccia. E tanti e rapace, e tanti e rapaccia. E tanti e rapace, samma no tre volte baccia. E tanti e rapace, samma no tre volte baccia. Samma no tre volte baccia, samma no tre volte baccia. E ci via l'urreia, l'urreia non ci stai. E stai alla regina, stai a friscio pesce frisca. Stai a friscio pesce frisca, stai a friscio pesce frisca. Di cibo dammi una, me ne dettano bella piatta. Mo di cibo dammi quattro, e me ne dettano bella piatta. E me ne dettano bella piatta. Me ne detto un bello piatto. Me ne detto un bello piatto.